Fela si meglio. Il fera ca. Ci me ne pensi meno di te. Se vuoi sana io te. Vuole back and high on us again.